kiwondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yae kagine na kabiro angato.